con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

piazza, tirò il capo sul tamburo, si scoppaste e via, ci fu un altro, via via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci fu l'altro, via via, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono utili le smorfie.

Fiat carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Scegliere una tavola di quando partono da fuori. Scegliere una tavola di quando partono da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. Signorina, da vado quando partono da fuori. Signorina, da vado quando partono da fuori. Le contieni si vittoria, sono da passa fra. E il tavolo nel mondo, vada pure, gatta morta, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'aria, da fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, nemmeno da Parigino, centinero, finino, centinero, cosa l'avevo sperato, tu l'hai disperato, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Sì.

Signorina alta voce con la balconda fuori, la contessa Vittoria sua moto cosa fra. Signorina alta voce con la balconda fuori, signorina alta voce con la balconda fuori, la contessa Vittoria sua moto cosa fra. Se non sei mole, sporchi, fate pure che stavolta, fate pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, se dovrà. Così dopo quella porta, se dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia affittinofia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia affittinofia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Io voglio star, cosa ti dico? Voglio star, cosa ti dico?

giorno sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forci, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forci,

0: Figaro! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Tanto prontissimo son come il fulmine, sono il fantoccio della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la.